Colasim. El yacaré care hociconiato al sol. El yacaré care se come un cara.